Sì, chissà soy, io chissà soy, ei, ei, el, oda. Vana paisa utsa sharka, et kis paluta, kissà soy.